si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, di sei gran tamburo del tempio verde, da stridone e pigite, ciabatte di pechino.